valenziosa, tanto braschefosa, e mo, maritiero, ci sta qualcuno po', che nullo, che a chi lo te da toda, e chi sto per gli amore, e certo chi sto per, e sti dopo scopo.